ancora dure. Non mi sorprende, lo sai, ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me.